0: l'heure où l'on interdit les téléphones portables dans les écoles, Florent Pagny avec cette chanson qui aborde le thème de l'impact des réseaux sociaux sur nos émotions et sur notre identité.
1: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
2: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
1: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
2: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
3: Oh là là, t'en fais une tête. Tiel est trop fort sur ta séance de rameur.
4: Ben non, rien à voir. C'est ma facture de chauffage, je viens de la recevoir. C'est moi qui ai pris un coup de chaud là.
3: T'es pas encore passé à la pompe à chaleur? Tu sais que l'électrique c'est plus économique.
4: Vraiment?
3: Évidemment. Moi j'ai divisé par deux ma facture annuelle d'énergie.
4: Ah oui? Et fini les factures dramatiques?
3: Mais oui, c'est fantastique.
5: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier. Et les balances ce premier jour du mois de septembre, Catherine, devront composer.
8: Pour éviter les déceptions, ce sera mieux, oui.
9: Bélier, votre petit cœur est peut-être blessé, vous pourrez vous confier et en parler.
10: Taureau, au fil des heures, vous vous sentez valorisé en privé et en société.
11: Gémeaux, journée motivante, mais pensez à vous reposer, à vous poser un peu.
12: Cancer, vous êtes insatisfait, très insatisfait, alors vous vous rebellez et vous agissez.
13: Lion, au programme des victoires tant attendues, savourez-les.
14: Vierge, vous donnez tant de vous sans vraiment vous épargner, pensez à votre santé.
15: Balance, vous détestez les conflits, alors faites tout pour concilier et vous réconcilier.
16: Doucement les scorpions, évitez d'être trop exigeant avec vous et avec les autres.
17: Sagittaire, trop bien, une conjoncture encourageante et de plus, vous êtes bien accompagné.
18: Capricorne, qu'il s'agisse de votre famille ou de votre habitation, vous devrez assurer.
19: Verseau, aujourd'hui, grâce à une distraction ou à une discussion, vous vous sentez plus léger.
20: Poisson, si vous avez vécu une déception, ce n'est pas une raison pour tout remettre en question.
21: Et pour nous tous, on adopte l'allure que l'on souhaite soi.
0: Catherine Viguier, merci et à demain matin sur RCFM, comme d'habitude.
7: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Ici Matin,
7: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tutti. A douillor nidia rientra da scolar e noi avemo vato nostro ritorno a nanta televisio su principio di semana felice assai d'accompagna quelli che ci fiediano a nanta France 3 Corse via Stella tra sei ore e mezze o torre quarto e disiguro tutti quelli che ci ascoltano a buon'ora e che seguidano RCFM a partesi da sei ore siamo insieme. Ma ogni giorno la squadra è composta stamana da Ugo, Pietri a Degniga, Elena e Camille per l'attualità isolana a sette ore l'amico Fabrice Fenouiller ci raggiungerà per Uyogo a storia di suo primo giorno di settembre e iso in salade di sicuro. Signor Emedu Ellen Battini, buongiorno.
22: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Un incendio è risera in de una rimessa di vitture in Furiani.
22: Quartier Montegar, lo vogue piccia di un'antena vittura dentro il garage di 200 metri quadrati, un incendio ammaestrato, un furia dai pompieri, ma parecchie altre vitture sono state d'occanto, riconoscenze sono di noi state fatte in de una luce vigino, ma nessuna vittima.
1: Inaler ya uvogu e rafisadu e rizir.
22: Bersu otor e ditiaradu a mediorn a percorsu tra 30 e 40 etter e diwege da dion e pe ubiu rosamat o calidu. Medi important iso sta di mobilizza di sobralugu 120 omego izarnez imaginu medi aer e dui elicotter e 4 pelican dispositiv divez di nu mobilizza du tutta sta notte e torna oggi.
1: Ma l'informazione di su marti e che le zogompie e bagonze.
22: In tutti i casi pe i professori il giorno di rientra da oggi berel in corso i gadanza i 46.000 scolari dell'accademia che ridurranno le zoglasse studio i tocca per ora ai 5.440 personali fra quelli 3.881 insegnanti una rientrata marcata da carchinuida interdizione ai delevo in dei collegi e i licei. Un questionario non ta è violenza sessuale per le levi e qui Ugor su chi ferma su dietro Maio, ma un deve abbiata l'altri così importanti, dice Charles Casaillon, segretario CGT Education con Didier Arnoux.
2: La lingua di una priorità di può esprimarsi in lingua nostrale, ma la priorità di può vivere in un paese e di può imparare altre cose con gente che sono formati, con gente che hanno l'agio di lavorare per la gioventù, con gente che i professori che sono formati e mica legati così in principio di rientrata scolare senza essere accompagnati. E per recrutare a niente c'ho di già c'ho la pagali, eh. Dunque oggi faccio di un affare con dubbio che siamo pagati 300 euro di meno che l'altra funzione pubblica di stessa categoria, in categoria A, e dunque questo è già di qualcosa di insopportevole. E poi abbiamo perso quasi più di 20% di augmentazione di baghe di boie più di 10 anni.
22: E sabre, donc un'altra nada scolare oggi per i professori e si ne parla stamane con noi Elia, qualche minuto di Aribresa, Ugo segretario accademico di USNES FSU di Gorsiga Horas Napo ci risponderà in diretta autore meno un quarto sarà l'imbidato di redazione.
1: Quali sono i monumenti Gorsi sostenuti da lotteria di patrimonio?
22: Come ogni anno, da voi 2018, la missione patrimonio porta una mano a parecchi siti patrimoniali, un bel dibattimento, un giochi a rata e una lotteria. E la Fondazione ha svelato stuluni quelli che erano stati selezionati per il 2026. In corso, da Isabelle So, è d'ora di Galeria e Cabonero in quotidiano, che sono state scelte, Olivier Castella.
4: Sono due torri di avvini di un XVI secolo, tanti bisogni di travagli di rinnovo importanti. Quella di Capunero indebolita da un tempo e gli elementi, eppure una mai conosciuta ristorazione di poso costruzioni, di era in 1598. Oramai appartiene a collettività di Gorsiga. Quella da Galeria era stata ida danneggiata, distrutta in parte in 1792, colpa una spiuzione di munizioni. Per i due bastimenti, lo scopo è di salvarli ed integrali in i percorsi turistici e per cui si accadamente in vendita biglietti da sgrata a Française des Jeux. Non ta ognuno, non ta i 15 euro, 1,86 saranno dati a fondazioni del patrimonio. Ci saranno di no 8 tiraduri all'imbusca speciali di Uloto. Tutti i benefici di questo famoso gioco saranno per i 100 siti selezionati quest'anno. Ma potete di no fare un dono libero, non ta usito interessi da fondazioni.
22: E da voi uso principio in 2000 e giù tua missione ha aiutato più di 1080 di Beiso Drawai e Renovazione. Oggi è più di 70% di brugietti selezionati, sono già salvati oasi, 260 cantieri in onda e 530 compi.
1: L'anziano primo ministro Edouard Balladur è morto ieri.
22: All'età di 97 anni, consigliere di Pompidou sotto De Gaulle, poi primo ministro di François Mitterrand durante la guabitazione tra 93 e 95, ha avuto sicuro una lei a Coagursiga, a Ubuere durante una stonda e allusione di tensione maio in de noi, in particolare con il corrente nazionalista, per quanto sostenere misure specifiche fiscali per l'isola ankunar egunixen, zadie USTC. Zibuia apudia lebigan antauzo ministro dil interno Charles Pasqua o anku piu lugalmente adrita José Rossi, ki sera ministro ndeuzo guarnu dinu. Eravenu do Edouard Balladur ufijalmente en Corsica come primo ministro in ontadre per l'anniversario di Liberazione e inde un contesto biulente e po in ontagin que in campagna presidenziale.
3: A ring radia bi assa e Hélène, adobo?
22: Adobo boulinteri.
3: Sette ore e mezzo pe un antro notidiale kumboi. Bello tempo stumerti a solana du e caldo, no lio du e un cenezerano, u libeccio tocca i loghi sposti abituali a Alagna e bocca di Bonivadio, ed imperature so sempre di stagione, sina 35 gradi, 35, 36 a Ubiu, annunciato in Portivecchio tra 26 e 30 in Ibaesi Montagnolo, 30-34 gradi in un centro dell'isola e si nadrano tutti in mare.
5: Ici RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: J'espère que vous avez pu l'attraper dans sa tournée de l'été. Il célébrait un petit peu partout en Corse et donc près de chez vous, j'en suis certaine, ses 60 ans. Il y a encore une autre fête qui s'annonce sur un bateau et en Toscane. Félie, le 31 octobre, dans le plus vieux théâtre de Florence. Avec vous, peut-être, il reste des places à récupérer très vite sur son site internet.

0: Sodeccio Renanterci FM, ritroviamo notizie alle Tulen, Battini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Si principiago un incendio e risere andena rimessa i 8 tour in Furiani, quartier Monte Carlo. Uvogue e picciato un'antana 8 tour nentra u garage di 200 metri quadrati, un incendio a maestrato un furia dai pompieri, ma pareti altri 8 tour e so state doc e accanto, rigunicenze so di nostra devatende, una lo di uigino, nisuna vittima. In Aliria, o Vogo è ravvissato e risere, a verso tour e tira a mezz'ora percorso tra 30 e 40 ettari di vegetazione, e per ubiù rossa macchia, mezzi importanti sono stati mobilizzati sopra luogo, un dispositivo ivesa di nu, mobilizzato tutta questa notte, e torna oggi. Ma l'informazione di Stumarti di che so compie o agonz, in tutti i casi dei professori, di noi rientrata oggi per il incursiga, non sai scolari, chi è li ridurranno le classe stuiui, tocca per ora dunque a quasi 3.900 insegnanti, una rientrata marcata da Garchinuida, in tradizione di elevoni dei collegi eligi, questionario non te violenze per le levi e poi qui il corso e insegnanti. Che ferma un soggetto maio. L'anziano primo ministro Edouard Balladurello è morto ieri, ne abbiamo parlato stamane, aveva 97 anni, primo ministro di François Mitterrand durante la guabitazione tra 93 e 95, una stonda deulusione e di tensione maio qui in de noi, sostenia Edouard Balladur misure e specie vigida fiscale per l'isola o ancora riconoscenza di OSTC, si buia pugia all'ebiga non tauso ministro l'interno Charles Pasqua, ogui José Rossi, ministro in deus oguarno inu. Infine, ribrez a oggi di vostro ridro settimanale politico, giusto appunto, politicamente, non terci FM, primo invitato di questa nuova stagione, Jean-Guy Talamogne. Puntello, iamo un indipendentista, nazione, anziano presidente dell'Assemblea di Gursiga, butteremo nanta l'ultima comunicazione di UFLNC, in principio a oggi, che ha ridettato di Moui, un progetto d'autonomia, che sarà studiato a Usenado dottore, e minacciato in noi, i restiri che si le nostalgia qui politicamente con Jean-Guy Talamogne a mezz'ora e 7 minuti esattamente dopo un notiziale.
0: A ringraziare noi c'è tremendo di ciò che per un altro notiziale
1: torna la urta
0: brava. Allora, il tempo d'oggi è magnifico, non c'è nulla di particolare da Cismonta Pumonti, usola da Spampilula. Concedendo un fin di mattinata sarà vario, moderato, in Corsica Suprana prima di debolisce, in Corsica Sutana dopo mezz'ora fino al principio della serata sarà a ponente abbastanza forti, non rodiano di porti vecchio, e poi in temperature più alte in Corsica oggi aspettiamo 24 in dell'interno, tra 28 e 34 gradi, non sta tutto il resto di agosto.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10h-11h avec les Girondins de Boulogne en ligne de mire Arthur Solinas. On parlera football et des 40 ans du Sporting Club Bocconiano Graona. Également au programme RIP avec Evelyne Fontane. L'agriculture sera à l'honneur et dans quelques instants, l'édition 2026 d'Iscontri Trivigarese au cœur de notre partie invitée. Ça approche à grands pas, c'est dans quelques jours. Je recevrai pour en parler dans 4 minutes Guy Canary, juste après Earth, Wind and Fire. Let's groove.

0: RCFM, l'invité.
1: Dauno e udolici di settembre, figa che da coi a cinquesima edizione di scontri vigaresi, quattro giorni di scontri musicali con artisti gorsi internazionali, ma di no i concertini, si piccoli concerti pensati per creare una vicinanza particolare in cui pubblico, ne parliamo con l'organizzatore di scontri vigaresi, Guy Canarelli. Buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti, a tutti gli auditori di RCFM. Sono felice di essere con voi oggi.
1: Per noi di noi, un piacere. E ti deciso che stanno tornando Guy di va dialogare musica gorsa con tradizioni musicali di un d'altro. Come si è costruita questa programmazione quest'anno?
2: Allora, abbiamo cercato sempre di far vena gruppi, persone che non avevamo mica l'abitudine di vedere qui in Usuto, e abbiamo cercato di far bene amici, perché sono normalmente tutti amici con me, a parte la corsa, e qui d'altro è piuttosto di trovare un po' su ciò che si può passare tra i corsi e qui di chi viene d'altro. Abbiamo cercato di far bene, ma parlare un po' di programmazione, un mercoledì 1 di settembre ci sarà Fiuminale, sono contenti, l'anziano, tutto il mondo a Sama, sono l'anziano di Barbara Fortuna, sono amici e ils ont pas trop l'habitude de venir dans le sud, jamais. Non sono mai qui, sono sempre in giro in Francia e in altro, e veramente sono contenti d'avere la chance d'avere questo gruppo qui in Aiesa di Figari. E Anaïs in cui Laetitia Marcangeli, une artiste d'origine corse ma qui campa in continenti, e ad presentare Ida e canzoni du Moyen Âge jusqu'à maintenant, du médiéval, avec des instruments un petit peu particuliers comme la roue à vieille, la vieille roue.
1: Oui, c'est sûr. Ad avant un bel omis tu tornes à Guy. Et dopo cosa pouvons aspettar d'altri belli scontri così?
2: Allora, l'indomani ci sarà il 10 di settembre, ci sarà Coscienza. Allora, siamo di noi contenti perché hanno voluto partecipare come abbiamo domandato, sono amiche di noi, e è vero che quest'anno non hanno mica girati, non hanno fatto aucune tournée, e il solo concert e l'unico concert dell'anno è ici, au Scontri Figaresi, avec le gruppo Coscienza.

0: 18 ore da Terci FM, un notiziario presentato da Helen Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Cambiamento del trasporto mega le berdi del continente a parte di 12 modalità di riservazione cambiano per i 14.000 assicurati a ZPM Cismontink che passano tutti l'anno in continente a fare sicura se non si indirizzano direttamente ai compagni aerei o mariti, ma ora mai i viaggi saranno riservati in tarda per via il servizio di viaggio salute invece che l'agenzia avrà un viaggio diventa interlocutore dei gadu per uattilo in caso di difficoltà. Altre evoluzioni l'avanzo di isoli limitato in un caso di presa in carica 100%, in particolare per malattie lunghe, un c'è non da da con 55%, solo i 45 che fermano per esempio, sono regolati a riservazione. Articolo zonu, non ta un nostro zidu. Subrimo i settembre, parecchi altri cambiamenti, o brezzo di un gaso che cresce di 5.6%, la rischia di malattia che impoveranno più franca 31 giorni per prima prescrizione a ridirata di mamma e famiglia che beneficia di un piccolo aiuto a baga di riverenza sarà oramai calcolata non ta 24 o 23 più buona annata secondo un numero di violi e avrà la possibilità di bian conto il trimestre tenuto per NH si deve partire più presto. Fra altri cambiamenti di questa rientrata un aiuto nuovo per comprare la tour elettrica d'occasione finanziata dai bruciatori energia più importante per i professionali dell'aiuto a persone senza condizioni rivenuti. Infine abbiamo parlato la settimana scorsa entrando a vatturazione elettronica obbligatoria oggi e per il dettaglio tutto qui a ridroa non sta un nostro sito. Infine qui un cambiamento ripresa oggi di vostro ridro settimanale politicamente non terci FM prima invitato della stagione Jean-Guy Talamogne. Ponte lui a mosse indipendentista, anziano presidente dell'Assemblea Igor, Siga Bulterra, bella sicura non ta l'ultima comunicazione di UFLNC che ha rigettato il progetto d'autonomia e minacciato di restare ghissio le nostre lacui. Politicamente con Jean-Guy Talamogne e Patrizio Inciguer a Santa Mezzogiorno 7, subito dopo un udiziale.
0: Ringrazio a Elena, buona giornata a voi e a domani.
1: A strettanto, a Sant'Egeo Umane.
0: Usola da Spampilula nanta l'isola Zana su Marti prima di settembre e sicuramente chi uento sarà vario moderato per la Corsica Suprana in Savin di mattinata mentre che in Corsica Sutana dopo mezz'ora fino al principio di serata sarà abbastanza forte a punente in deo rodiano porti di ghiaccio e temperature beh c'è sempre un caldo tra 28 e 34 gradi 24 nanta montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: On vous attend pour jouer. Indouina, trois places à prendre tout de suite au 04 95 32 22 22. Voici The Brothers Johnson et Stomp.

0: Anna, votre jeu sur ICI RCFM.
1: Gilles, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Au como?
2: Come amico di come si chiama radio? Giocattolo.
1: Ah, buongiorno. Buongiorno Gilles. Guaggi mi chiamati Marc-André, hein?
2: Marc-André,
1: hein? Manca tout pogo. Marc-André, voilà, manca tout pogo, du dit.
2: Allô?
1: Yeah, va bene. Ah. Vi sentiamo mica troppo bene, eh? Siete in strada voi, no?
2: Allô?
1: Yeah, noi vi sentiamo, Gilles.
2: Allô?
1: Yeah. Eh ben voilà. Oyente, désolé de vous interpeller de cette façon-là, mais on vous le dit, ne nous appelez pas quand vous êtes au volant. Déjà, même pour votre sécurité et la sécurité des autres, arrêtez-vous. Et voilà, vous vous mettrez en sécurité, vous mettrez en sécurité les autres, vous aurez une belle qualité d'appel pour vous, pour moi et pour les auditeurs. Gilles, normalement, on l'a retrouvé. On va voir si le son est de bien meilleure facture. Gilles, alors?
2: Comment andiamo?
1: Ah, così si. Va bene, voi? Così è perfetto. Allora,
2: sono felice di ritrovare perché c'è assai tempo che non si parla in più.
1: Io faccio un pezzo.
2: E allora ci riposiamo un po' alla villa di Statina, ci passiamo pienamente bene.
1: Ah, siete in paese in Sud Agaro?
2: Ma bon, è stato duro l'affare, eh? Troppo caldo. Mamma mia.
1: È vero, è vero. Questa nous y offre pour on faccica principia par disgrazia.
2: È vero.
1: Ah, fa. Bon, ma proa appena di contintezza con il nostro yogo, vai a proponere di ritrovare una cantarina e poi a canzone che qui segui canta. È una canzone che è cantata in francese. Andiamo.
2: Oh, pa una volta.
1: Nie. Bon, vuoi mica dire che è più facile, eh? Andiamo.
2: No, dai, adieu, abis. Ma sono più forte in canzone gosse, ma bon, fermo così, adieu.
1: Ah, voi sì, bon. Allora, allez, ascoltate.
2: Yeah.

ci compano i miei. Quelli che sono smariti, egli dorme in un campusano.

triguerano spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un mulino e vapone, lenta una fiamma.

vitro in lupentedu e feio all'insù. Un cappellato d'un nuletto bianco all'ora di sciapitone. Un monte sant'Angioli, riavvisore, mandava

Buongiorno a tutte e a tutti. Beh, ci ritroviamo per sommarti e poi di nuovo per il primo giorno di un mese di settembre rientrata. Bon, questa l'abbiamo fatta già la settimana passata, ma forse che avete di nuovo qui i vostri violi, violini durante la settimana. Allora, sia di tutti i benvenuti, siamo insieme fino a tre ore e mezzo. Salutiamo di nuovo oggi un ritorno al nostro telefono di nostra amica Mariangela, che vi aspetta dunque al 04 95 38 21 22, e poi Tony Giaffari che si occupa di realizzazione tecnica dell'emissione. Insieme abbiamo cercato di fare per un meglio tutti i casi di barla corso. Questo è il nostro primo, enfin, il nostro scopo primo, se posso dire così. Tocca a voi partecipare, di ridare in una vostra piazza. Allora vi aspettiamo di idee vostre e soprattutto non lasciate mica il silenzio. Apriamo a livello di Uganda la traccia di quello che apre a bordo dell'emissione, e un titolo interessante, Inventamento. Dalle a subito.

0: Et va c'è dei Jojo. Allì, allora.
1: Ah, beh, indorto, eh.
0: Yeah, beh, mi penso, eh.
1: Ha già sfrondato gli avacchi si va, una sessantina di pomidori, quelli che sono stati all'arbore e tutto, ma l'altro non ti posso mica toccare. E ti va già un bel scemo. Provitani i cucci di ingrossare quando è ben sfrondate, l'altro come è stato un arbore a maturare senza gocce, invece lasciano giù più di cento da questa parte non posso mica fare perché economica utile riscatta.
0: Ah, d'accordo, quindi li mantenete, dicerà, di una forma di protezione, questa?
1: Ah, oui, sono obbligato, sono obbligato, altrimenti appena di sedura e vi si pare che già non matura, ma so mica, perché appena indurisce, con un sole così.
0: D'accordo.
1: Dunque, il riscatto, e poi più la settimana che viene, un certo nuovo calore.
0: Dunque, non è mica allora di sfrondare.
1: Portanto di pace vera, eh?
0: Ah, beh, ma... Quando non è loro, non è loro.
1: Scemo. E qui c'è il collegio usuccio. Questo è sempre per me che è un affare davanti al mondo. In 10 giorni i giucucci doppiano. Vi rendete conto?
0: Ah beh, allora sì.
1: E i giucucci che c'è? Dopo, un altro vantaggio, si vedono i cimici se ci sono, posto che non ci sono mica i brassi che vi impediscono.
0: È vero.
1: Questo cambiamento di clima, in dei tempi... 15 agosto, gennaio riscatta e maturano le stesse, maturano più piano, ma invece onda possiamo cavare. Ma la... manca la settimana che bene.
0: L'affare di chimici è sempre si studio, eh? Se sempre a faccade a vine di da agosto settembre, di appena quasi tra virgolette è normale, eh?
1: Ma come verranno a tuponare, è giovicchiato, è giovicchiato. Ho speso d'ago dell'anno davanti, ha giovicchiato, come verranno a tuponare i pomidori e poi succhiano i pomidori, questa Italia è incredibile di ciò che si vede. E allora puzzano io e dice ce ne tutti i rosi, c'è la gialla, c'è la verde, c'è la nera picciolata bianca.
0: No, ma ci ne parecchi. A Dio vediamo le riserve appena beber se l'esistia un prodotto. Allora, un prodotto così, ma dopo si sa che i prodotti, se l'ampa dei brutti, non ha una brusione di legumi, né mica forse a più bella cosa fa. Ma. No, beh, giusto appunto, è so che ho lì, se l'un è di droit, allora un altro insetto che è capace a mangiarlo, ma bon, dopo, in tutti i casi qui in Corsica, di questi che o buono Dumba, di so che giù con di droit un'onda.
1: Oui, perché chi l'amico ha chiamato la Fiorno senza di un nome, e non ha di più che a me, eh?
0: Yeah,
1: e lui è invaito, mica solo di pomidori, non darci i legumi nuovi. C'è sempre la calamità anche il luogo, che potete fare, è così. Vabbè, questi sono fatti, sono magnifici, freschi, un bel colore, una pianta che già in salute si vede, come non una persona.
0: È come una persona, Biulia, giusto appunto.
1: Ma rosamente quello di tocco si vede subito, ma lascia la piazza all'arco. Bideremo l'asce più di cento da sta parte qua. Ho penso bene anche quelli qua, ma mi verrebbe piacere di sfrondarli.
0: Un po' di mica organizza, non conosco mica un luogo, ma un po' di mica mette una specie di danda sopra che può mettere, che può cacciare all'occasione. No, non è possibile.
1: Oh, sono decine, non so.
0: Se
1: mica un bivio di pomidori, ne messo decine, sono bivi di 20 pitani, moltiplicato per. Non so, aiutiamo.
0: D'accordo,
1: No, mi basta così, sono contento così, posto che i voglia cocolà,
0: D'accordo.
1: Ciò che voglia va, gli ha dato un spese di corpo di staffile, come si dice, che non si può mica fare, mi daremo.
0: Si verrà, lei è detto.
1: Allora, ma lascia la piazza all'arte.
0: Allora, oggi è una bella giornata e poi...
1: Si spera numerosi.
0: Speriamo che ci sarai, ti pronta.
1: Allì, buona giornata, a domani.
0: Altrettanto, a beggi. Domani spero, ma mentre sì, la diaudo so Pariciglione, il nostro professore di Andia Sepouvranchi, e torna d'attacco, dunque ripartiamo per un'annata.

e sera dunque domani usori d'orno mercuri da due ore sino a tre ore e mezzo so chi bivace biace queste certe e poi soprattutto sarete con noi ma senza aspettare domani abbiamo bisogno di noi da vostra partecipazione allora già mi fa piacere con Bocevento e sa canzone au generale per il resto l'ampunadia mai no a tutti beg un antare da sociale la soci che ne boghi i gorsi di teatro, di lingua gorsa, di chitarra, di musica in generale. Voilà. Fatevi piacere, potete comunicare di noi telefonando all'emissione di Idea Austria.

Bodgevent, pošto gi parlemo di nostri gruppi, enfin parlemo in montese, il gruppo Bodgevent, sappia di gi il gruppo di Campagnoli, Sada Bruge, dunque Stuvande, il 4 settembre, in paese di Morado, sarà aperto da 7:30 in chiesa San Michele, dunque quelli gi hanno a voglia di sente canzone e bolivonie, Stuvande, il 4 di settembre, a 7:30, no paese di Morado. Ecco, bestabi con l'informazione, un'altra no, posto che si deve avere dei bassa o no, intanto continuiamo a guivare degli vincenti che appena in nostalgia, a Bintagne.

buongiorno. Sei un camedo Pasquali. Baspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini, per le piazze e poi di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

Così bella bruminada spassigliata attraverso le montagnese con Gianpaolo Boletti. Sabato e domenica in Bastia, davanti a Diezugula di San Rocco, da un dei giorni a mano sino a 8 ore a sera, ci sarà una manifestazione intitolata Piazza Libri, infatti è di un salone di un libro di Bastia. Allora, quelli che sono innamorati di letteratura, sabato e domenica, o 5 e 6 di settembre, davanti dunque a Diezugula di San Rocco, in Bastia. Jean-François Luggiani, O giorno e di ritorno.

0: santo i vatili che partano da Francia. Noi qui lampemo ora una speranza. Torno una stundetta e pomarizza raggio e sa bene allo spino che da riprincipia.
1: Francesco Lugia, New York, e ritorno. Ci avviciniamo di vista di Anna di Vida, l'8 settembre. Allora, per un nostro amico Jean in Marseille e per quelli di Gursi che ci stanno a sentire sia in diretta sia in podcast, ci sarà un pellegrinaggio di Gursi a Notre-Dame de la Garde, donc in Marseille, ridenì dell'8 settembre a vista di Anna di Vida. Ci sarà una messa a 6 ore e mezzo a zero che sarà fatta da Aubry de Saverio Manzano e sarà di nuovo il gruppo I Dragolini che canterà a messa, donc l'8 settembre in Marseille a chiesa di Notre-Dame de la Garde. Allora, continuiamo aspettando. Oggi mi lascia desolo, bon, come la ribare. Oh, Simo, con Tony, voilà, discutiamo, ragioniamo. Bon, a Wapo ci dirà che vale la pena con voi. E qua, Francesco Zitto, Sagonzon, Mina.

0: Francesco Zitto, bon, accompagné de Dan Neula aussi, Marco Mina, così bella canzone, un bel hommage à un maman. Allez, andiamo in Norizza, c'è Lorenzo qui a deciso d'un lagamisolo. Lorenzo, che ringrazio, buongiorno.
1: Salute.
0: Salute, salute.
1: Saluto a tutti.
0: Allora
1: oggi si solo per via chi da presso a me, tutti i nostri amici si facciano una siesta.
0: Ah, o allora è sì, rientrata in di scuole, comincia oggi. No?
1: Forse sono papone e mamone.
0: Ah beh, è per questo.
1: Accompagnano i denunci, no, la sua preparazione.
0: Forse sì.
1: Allora, mi ha parlato un affare che mi ha già detto, forse insieme, o forse se mi sbaglio. La giuetta a Uvorom, a natura, e mi ha parlato di natura, ben intesa che a natura gli ha spesso quelli che ci stanno assente, quelli con quale spertimo sa se missione idea vostra, a natura è la nostra passione.
0: Yeah.
1: E a natura di naturale, e non si può mai andare contro ella, che la si vive a sicchia, che la si vive per l'acqua, o per i godri, o per le nevi, o per le rondine. E di ciò che parlava mi riveni ancora sei mesi fa, che so che le è accaduto in sti continenti, sai più un nome che me, dove è morto un so quante famiglie, un so quante si di luce, un so quante persone, e io ne parlavo che poi accade in Norizza.
0: Mm-hmm.
1: E vedo che non so mica stato tenuto a conto, ma vedo che so che lo sei passato in queste ville di, come si chiama Juan Castulo, quando lui se ne fa la da montagna con la neve.
0: Allora, se tu parli di un Nepal, forse sul paese Gusti, un Nepal di Be di noi è stato d'occhio, assai.
1: Un Nepal di Be se ne fa la da montagna, c'è stata una sguliscia di terra, se ne fa la da montagna, e si ha portato casi e tetti e uomini e donne, ci de luce, ci de luce. E io, sei mesi fa, ho detto che c'era un momento, c'era un luogo dove la terra era sgurisciata, e preveniva quelli che erano, diremmo, responsabili di sti luoghi, di sti stravi, di sti fiumi, di ste sicurezza, che poi riaccava anche un cantone Orezza.
0: Ah, forse ci puoi dare una precisione del nome del luogo?
1: Allora, di una precisione, si chiama luogo di a rotta Guzzulosa, e c'è diciamo una rotta che c'è, si è fatta, mm-hmm, tanta strada, che ci vuole, che ci vuole tutte le settimane, che qualche milioni di anni fa, visto la natura come la conosco, se ne era parlato un luogo, è fermata una anzecca e una rotta, in due nuovi tempi, quando erano fatto la strada nuova, perché Ogliasso si trova sopra, conosco per cuore che ci ha giocato legne quando era un zidelletto, e da sotto hanno fatto la strada a vera, la strada a veriture, e ci hanno fatto un muro, e allora un bugiare a redo, forse mille anni dopo, è rivenuto che se ne è falato.
0: Ah.
1: Ma sotto c'è un fiume alto, e un fiume alto fa una anzecca, per spiegarlo agli auditori, c'è una anzecca dove c'è a terra grossa, umida, e a teppa, faccio che terra e teppa crua e come da grana all'osso, un momento dato quando la grana all'osso è cotta si stacca, e così è accaduto gli stessi affari, e hai parlato, non so più se le ho vorremmo o ad idea vostra, che un giorno hai accaduto che in una notte hai avuto un madrale naturale, e che in una notte o in una mattina senza che nemmeno si abissi già sei morti. E non ha già avuto né risposte né manuetto che aveva forse regio d'orto, malgrado che conosco la natura per cuore e che era comunque appena un mistero a terra.
0: O allora forse che quel giorno di responsabili nemmeno un anteso radio ad riflessione può essere di no qui, è vero che quando è un bar non siamo mica sicuri a 100% di essere sempre ascoltati da tutti, è vero che parliamo ma non si sa qual è che ci sta a sentire veramente,
1: e so che la ria che la se vuoi ria. A so che gli ha registrato l'idea vostra, a Bussan Arrigo, so che lo vuoi riaccare in Orezza, con tutti gli amici che aiutano Orezza a fare un fiume in dire ma usan pellegrino, poi riaccava e come lo si è passato a Nepal, perché figura di chi c'è un logo, le ciaiarada, lo si ne va a 3 o 4 mila metri cubi, da una strada di un fiume, tu chi conosci ci si nato in
0: orizzonte. Io c'è un mese...
1: C'è erbori, depi, d'era, se non è mica cacciata, sta d'era. Uiono che la berterà in un colpo e che la giurerà o più alto. Anava un madrale di o meno una 15 o 20 metri alto. E così dopo, era troppo tardi. Un momento ad usano empie fino in cima e quando lo berterà tutto in un colpo ci spiego so chi si basserà in furelli come tant'anni fa due vitture erano tante idee.
0: E potrei dire anche le gazette e tutto questo, lo che gusti è bene che se lo capisce appena più in su, tutto sappiamo che gusti di le gazette e tutto questo ad essere coperto.
1: Allora, e per dirti che per avanti, faccio più di un anno, un ha visto un'onda avanzato, allora volevi cavare le stadina e una struttura scema, ma dopo, l'inverno che ne viene, so che la bugiato l'hanno nenzo, hanno continuato a farla, ma so chi prego, è che lo vali piano piano, perché io ci so falato e mi so affaccato. Piano piano varano l'erbo, che varà a terra, e l'acqua si bar, ma se lo verte in un colpo.
0: Ha già capito.
1: E farà tutto un fiume. Non è mica un pericolo di fare un fiume.
0: No,
1: è un pericolo di fare un grosso madrale.
0: Ma da dove può un fiume?
1: E un momento un sarà una bella enimo.
0: Yeah.
1: E un momento ad una madina, e ma sente che furelli si è passata fuori, ma per ora è come i voghi, come parlava i voghi, non so mica una persona che penso più alto che l'altri, ma penso forse astrimente che parecchia niente. È come i voghi quando dico che ci ho pulito i nostri ghiassi e pulì i nostri stavi, quelle che sono state fatte tanti anni fa, perché ci ho. E quando lo c'è un vogo vuoi pulisce, non muove, troppo tardi. E così è lo stesso, aspettano che lo si ne vari e di ci l'aveva fatto. No, ce la fa avanti d'inverno.
0: Senti, spiego chi ha due telefonate, poi soprattutto ha due riflessioni, era intesa da quelli che sono a capo, che ci devono obbligare la responsabilità. Se non è direttamente, forse che il suo messaggio sarà tramandato da altre persone, sino all'orecchie che ci vuole, noi c'è radio. Se tu vuoi giusto un'ultima cosa, avanti di passare
1: allora,
0: la parola.
1: La giusto, perché su mistero così l'abbiamo imparato quando ero un sidello e di avere a fare sul genere di lavoro, o conosco Beccore che gira un mistero. E quando lo si ne parlava a Uyegento, c'era una. Ti posso spiegare un po' come lo si sa, quanto sto logo che si ne parla si può misurare ogni giorno. Metti una mazzetta in un logo, e metto una mazzetta più sotto, quello se ne vola. E tutti i giorni, con un metro, misuri quanto lo se ne vola allora. E sai a quanto lo usa sto luogo in montagna, quanto lo se ne vola io a giorno. Perché non ti ho detto, sta nazionale che dirà sta da io non so quante annate. Ti ricordi? So uno di quelli che ci ha lavorato un'annata sana.
0: Di una strada che va da Liria Corti.
1: Da Liria Corti. A mattina quando io andiamo, facciamo fare le mani dentro. E un'indomane dorme. Abbiamo lavorato un'annata e abbiamo trovato 10 metri sotto a sta montagna. C'era come una scaglia di pesce. L'abbiamo aiutata sana, sta scaglia di pesce. Come una fetta di brisotto, l'abbiamo cacciata sana. Ha durato per 6 mesi, e mi ha tagliato quelle macchine più grosse di Corsica, e a fine, e mi ha cacciato un pericolo, e a Nazionale riaperta torna.
0: Bon, allora, era appassionante, poi interessante assai, sicuro, di sente un discorso. Forse che ci sarà una seguita, spiego in tutti i casi, e poi spiego che ti sbaglierai, perché sarà...
1: Ma so che tutti avanti a Gullacci da una mezz'ora e spero e faccio sempre un segno di goge che non si gioi mica un fiume in un'ora all'astra.
0: Yeah.
1: Perché se non si gioi in un'ora all'astra, un momento adu, custica cosa è obbligata a cave. È obbligata a cave. Si può mica fare altrimenti.
0: Lorenzo, ringraziati allora, e una bella giornata.
1: Bonjour à toutes et à
0: priest. Allez, à Bège. J'endemme un cabigo sur Bel Continois et saludem à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bonjour, non?
2: Bonjour. Bon, j'ai perdu un piccolo ripro.
0: Fade, en cas, mais c'est le jour, hein?
2: Non, mais non. Hai visto che avete annunciato di 100 volte di San Giuseppe Bolanchi?
0: Allora, normalmente, è vero che ci siamo abisti per dire la verità, a Zimana Bassada, che non c'erano più nel nostro sito internet, ma ci si è andato di Boghione, normalmente abbiamo rimesso tutto, eh?
2: Era un ceramica.
0: Allora.
2: Al di là di tutto, non si può mica trovare fuori di RCFM.
0: No, allora sentite, perché c'è di noi a tempo Tony Giaferri, di un nostro realizzatore, che entra in Cevilla. Allora, pensiamo di aver ristabilito la situazione, e vero che, più di questo, non so se Gian Diaz è pur anche stato in TV, non tu, perché aveva deciso anno di Drata, di l'Odissea, di Vane, dunque tutto su Drawaion in corso, hein? E vero che con il film che è sortito di sesta, e Berghi era interessante di noi avere l'Odisseo in lingua gus. Allora sentite, vi ringrazio per darci il torno all'informazione, creiamo che la voce di ritorno, ma se vuoi dire che stiamo nel video di non c'era nulla, poi torni di noi.
2: Io
0: mi faccio confianza, è lì stesso. Sentite, beh, c'è Tony non tu gol, e mi ha cercato di ristabilire tutto qui, perché di interessante, poi bon, rappresenta tanto lavoro da Gian Giuseppe e dai tecnici, che l'idea di avere accesso a...
2: Ah,
0: di una
2: ricchezza tremenda.
0: Così non dirò a nulla. Bon, mais Batti, vi ringrazio per l'informazione, ma cerca di essere reattivi, se posso dire così.
2: Bon, vabbè. Allez, buona giornata.
0: Bon, di questo e mi vuoi deva tutti gli ordini. Eh? Bella giornata a voi, ringrazio. A Beggi. E beh, allora io, beh, quelli che forse non conoscono l'emissione a scoprire dei cibi giorni, allora. Alors, c'est une indication de l'humida au nostro tecnico. Forse, alors, aigu à Jean-Baptiste, à Jean-Baptiste, hein, circa de distampita dans ton modori ricerca e gentu vol, e probo accanto l'Odissea. Normalement, si aigu e gentu vol, si aigu l'Odissea, alors, dit Tony Giaffer, qui, ci sont tutti les épisodes, gusti, unicamente lourd. Non, ci sont tutti, hein. Bon. Alors, forse de haute qui basta a pugliare dans ton bouton. Senti, spiego qui a wabiadia. Donc, agent tu vole l'Odissea, normalement, ritroverai de tutti i podcast. Allez, andiamo un corti. C'è Stefano qui ad abbia la parola. Stefano, salute.
3: Saluto, compagno.
0: Salute.
3: Ça va bien?
0: Ieri, non c'è male, tu.
3: E sempre così, come dice Amato, preto ne canta, però ma sai.
0: Speriamo, no, ti.
3: Mi spiego, erano veramente in fuori i colpi. Che...
0: Non siamo mica in brama di sante ubride.
3: E allora, senta appena, ma sai che si avvicina alla santa?
0: Ah, è l'altro,
3: Ma sai che Gianluca ha fatto una canzone canta la santa? Ma la santa o ha fatto, mica la santa i tempi.
0: Ah, allora, no, fa un lasabia mica, di essere onesto, no?
3: Ebbene, un pezzo l'ha fatto una volta nel 2016.
0: Ah, allora la Giulietta mi ricordava più.
3: Tanto l'hai detto anche da linguaggio come me.
0: Allora, a Giledi?
3: Sì, a Giledi. Buon saluto a tutti che sono passati, quelli che hanno bene.
0: È detto. Allora, sentiamo sa Santa Dodi, è così o dicono?
3: No, la Santa Gianluca.
0: Ah, la Santa Gianluca, d'accordo. Sì. Allora.
3: In capo c'è una zucca.
0: Oh God, non si può mai vendere.
3: Ah, io sento
0: chi c'è chi li contano. Lo so. L'abbracciamo un nostro amico, allì.
3: Tutti gli anni di settembre, Santa in oro, tutto il mondo ci piange, avere cambiato un mondo, ma io ci collo sempre perché ci vuoi fare gioco. Di tutte queste antiche pieve, un cura più tanto affari. In dei tempi rapide ci reivo tutti rari, poi non si sa manco più come spendi i suoi anari. Pisemmo i nostri capelli, perché lì che l'hanno sempre. Audintainaggio Macelli, Pugì della Rete Assente, Tenerate di Uabu e Campa tutta sta gente. Valeria con la Cuccino, Antone Carlotti, è un poeta marino, canta cani e cignarotti, a canzona tu spedo, può accanto tu l'incurci. Con noi i poetucci, ma ho più forte tra elli, Saria Paolo Santucci, pastore di Pirelli, e la canta tu Iano, aspettano i Purelli. Un mio amico a Ciuirozzi, dede detto capitano, un bel in tutti i pozzi, caso urgente in mano, e per farci a me risponde, tu hai sempre un paesano. Aio cantate d'intene, e c'è chi ferma i di l'arte, ma un aio frazza appena, chi so scarsi pochi sparti, in quanto all'animali un curano più cascarti. Pivarella si agalata, anco a furia di un yogo, a finanza travalata, e un aro è poco, ma io a sti dornichi, i mosoli un lioco. Con noi briagoni, a beiese in stevaracche, a un capo di 3 giorni, hanno più soli in stacche, e ai vini un sano manco, come un gusto d'acqua. Poi a viera di un giorno, a sera cambia faccia, si mettono in un scorno, so che si creano a caccia e tirano colpa all'aria, ma perché un grande staccia. Sono 3 ciano e bagelle, voce fruste e voce chiare, in armonia tra delle, anche per se bare, mezza musica di boatta, faranno sempre l'affare. A sera, sorte di Esia, tanta gente in processione, giunta in campo a Reghe, a Sina Umbriacone, tutti i lumi sospenti per provare illusione. Di veluto in Purandano non sa più giovanotto, e un vecchio paesano gira solo per far motto, a dirà mancausette, ma ci fosse le mulotto. Una nido all'intreccio, con solo ogni cuore afflitto, ciò che va lo ringresso, o rimette lo ritritto, se lo sente in qualcosa, l'uomo guarda e posta zitto. A musi buon pagioro, se la bassa chi s'ammanta, magari c'era un volo, se una bella voce canta, però va a cambiare in tutto, a santa sempre santa. Eccoci.
0: Bon, vi decidemo, salutemo. E poi, d'altronde, Jean-Luc Aigoudon ad avuto una conferenza domenica, il 6 settembre a 5 ore Isère, non ti ho mai risposto, e a Zobiat, se non ho già detto, se non ho già detto, di Gazamaccio, e donc, boire dei ridroi,
3: un nostro amico. Domenica, quella, tu sei venuto.
0: Ecco, ecco, allora, portate un coso, un'insalata, e così le verrà piacere.
3: Un'insalata, fa bene con chi voglio, se il balanino, se le. Di Santa Lucia da là.
0: Bon,
3: Balanini che vendiano ogni euro.
0: No.
3: Allora dai la contà. Sai che i balanini sono un tefitti.
0: Yeah.
3: I conte fini.
0: Ai genu, ai genu, non so se le so, se le berra.
3: Un tefini non vuole mica io, un tefitti. Bon. Fitti vuole il fumo.
0: E fitti vuole essere un mago,
3: No, ma senti, ma fitti sta sempre a me. Allora, questo di balanini a vendere ogni euro. L'ognuno qua su hanno l'olio normale e poi l'olio tagliato con l'acqua. Hanno visto un tipo una cosa vittura, ma che guarda 75, un vitturone. Ma hanno detto che sono un buon cliente. E ha detto a quello, dagli quella. Quella inteso quando le sorti di vittura, inteso vada là. Allora ha detto, mi fu di 20 litri. Ha detto, dagli quella. Quello ha inteso, c'è dove si paesano. Ha piato, ha detto, quanto gli evo? Ha detto 1000 franchi, ha dato 2500 e ha pagato 100.000 franchi. Senti quello, quando ero se ne andava, ha detto quello a mio, questo con stasera è andato a far figlia da sento un musco. Quello si è girato piano piano, ha detto, tu poi quando vai a cambiare i biglietti da sento un giucco.
0: D'accordo, ho capito.
3: Hai capito?
0: Beh, si sono fatti i baga così.
3: Uno ha faccato all'altro.
0: Yeah. La cosa era così, ci riamo.
3: Si può occupare da 6 rate qua.
0: È magnifica. Allez, dis-nous, Erin Grazia, tiens. Abège. Azante in Iolo, Azante in Aligiani, in Pancheraccia, in Loredo, poi mi scordo di in Ciamanacce, in in Parecciloghi, in La Oasina, mi scordo mica in La Oasina. Ne vuole de barla, aspettiamo, sina, tre ore e mezzo, Simon Sam, e da qui a poco l'attualità con Alexandre Sanguinetti.

0: Et Polo Redia Madialès, c'est l'heure, il est 15h, on va s'intéresser tout de suite à l'actualité. Et puis derrière, on continue ensemble l'idée haute jusqu'à 15h30. L'essentiel avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Un nouvel incendie s'est déclaré en tout début d'après-midi, 13h45, sur la commune de Venaco. 5 hectares de végétation parcourus par les flammes déjà en très peu de temps donc. Des moyens terrestres sont sur place, des moyens aériens en transit. Et sonne l'heure de la rentrée. Avant les élèves jeudi, 5446 personnels, dont près de 3900 enseignants, ont repris la route des établissements scolaires. 248 écoles publiques, 5 écoles privées sous contrat, 31 collèges, 16 lycées. La principale particularité de l'académie reste sa géographie. Ajaccio et Bastia concentrent 43% de la population éducative sur seulement 2% du territoire. Reprise de votre rendez-vous politique hebdomadaire Politigamente ce mardi. Premier invité de cette nouvelle saison, Jean-Guy Talamone, figure de proue du mouvement indépendantiste Nazione, ancien président de l'Assemblée de Corse de 2015 à 2021. Il était en direct au micro de Patrick Winschiger à la mi-journée. Émission à réécouter ce soir à la radio après le flash de 19h. La disparition hier d'Edouard Balladur, figure de la droite française, ancien Premier ministre entre 93 et 95, sous la présidence de François Mitterrand, candidat malheureux à la présidentielle de 95, où il avait été soutenu d'ailleurs par Charles Pasqua, à l'époque ministre de l'Intérieur au sein de son gouvernement. Edouard Balladur avait 97 ans. La CPAM de Haute-Corse change les modalités de réservation des transports médicaux vers le continent. Chaque année, près de 14 000 assurés en bénéficient. Jusqu'ici, ils s'adressaient directement aux compagnies aériennes ou maritimes. Désormais, les billets d'avion devront obligatoirement être réservés en ligne via le service trajet santé, avec le tiers payant, le bateau éventuellement par téléphone avec l'agence Véron Voyage qui devient l'interlocuteur dédié. Article complet à lire sur ici RCFM et toutes vos questions, ce sera dans Les Experts sur RCFM ce jeudi entre 9h et 10h. Enfin, la solidarité après l'incendie en Balagne la semaine dernière qui a détruit 7 maisons, 5 bungalows et 10 voitures. Les mairies de Calenzane à Montegrosso, des associations ou la paroisse de Calvi s'organisent pour apporter leur soutien aux victimes des flammes. Le lien vers cette cagnotte est à retrouver sur notre site et sur les réseaux sociaux de votre radio.
0: Eh bien, je vous demande de vous taire. Voilà, c'est une façon de rendre hommage à Edouard Balladur.
1: Je m'en vais, mais c'était pas lui.
0: Et vous revenez donc tout à l'heure à 16h. Allez, ringraziabi, Lisandro. Ma continuo ad idea ostra, so tre ore e due minuti.
2: RTFM, d'idea ostra, Giancarlo Marsi.
0: Précisamente, l'infrasade, je vous demande de vous arrêter, à Rajo, notre amigo Lisandro, mais que je vous demande de vous taire, de vous arrêter. Allez, andiamo a Gazzano, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
3: Ciao, vous
0: voyez,
3: je vous demande de vous arrêter.
0: Alors, amarré, je dois aller. Fadeo, il est mission, allez, à Vadeo.
3: Bon, salut à vous et à tous.
0: Salut, d'ailleurs.
3: Ah, qui avait mon. L'avion e l'elicottero ce l'ho avuto con la Darito,
0: eh? Andue.
3: E l'hanno detto l'informazione, ma voglio io se faccio un pezzo che no. E beh, secondo me, dicono, bene, come io da qui un bel comico.
0: Ah, d'accordo, ma,
3: forse Darito Erghello, sapete? Spero non è mica così savoresta, perché, bon, sono passato l'elicottero.
0: Perché se le qua sono avoresta di... Per giugno c'è radio,
3: è passato già a parecchio l'elicottero, l'avion, insomma. Spero che le giugno, on si ne finisce, eh.
0: Ah, così è per... Bon, è perché hanno adoresecca, o vente... C'è appena io vento, io non so, io penso che...
3: È pinuccia,
0: abbastanza per aiutare, se fosse così, un vogo,
3: Esattamente, ecco, bon, aspetterebbe.
0: Bon,
3: allora, io non voglio mica chiamare, perché non penso che parate solo, ma ho avuto che c'è gente.
0: No, bon. Ma è come un commercio, le mondo attira le mondo.
3: Attira le mondo, bon, allora, io voglio che la gente sa, io la gente sa ciò che lo dice a Lorenzo, ma mi pare che lo la ici è trovo Roma.
0: Ah, forse sì. In tutti i casi, all'emissione non mi ricordo più.
3: Ecco, ma allora, esattamente sul luogo che lo dice, dove si trova?
0: Allora, se vuole dire, quando è Bobbia di Astrava che parla...
3: Ma non mi dite mica, ditemi i nomi.
0: Quando è Bobbia di Astrava che parte da Fulele, Becula in Orezza, a Mentoadu, sono mica da Dau, nome e un luogo, eh?
3: Allora,
0: avanti di unia l'Ecciaialada, che di giusto appunto c'è a Gaza di Monsieur Nicolai Gosaludo, appena a Nenzo, c'è due o tre girate così a Saise, che c'è d'altronde una, come una rotta che bene come posso dire, passa sopra un custrao, di una viura, e questi sotto, beh, un viume si strettisce e assente, dunque, Lorenzo che conosce chemin il loghi. Donc, come mi posso spiegare, non so se è chiaro abbastanza, ma non c'è strada territoriale che cola in orezza partendo da voi, dice Radio.
3: D'accordo, ciò che vuoi chiamare alle Chaiala, non è mica scritta questa.
0: Ieri c'è un piccolo bandino, ma penso che l'hanno messo, eh. Aspetta, Yalada. Leccia, Leccia, Yalada.
3: Leccia,
0: Yalada. Leccia, Yalada.
3: E donc, dite che c'è come una rotta.
0: Allora, io sopra Ustrao, Kulan, di Amanu Manca. Infatti, di Anadur, gli ha fatto guerra, perché forse un giorno c'è stata una sfraiata, una bulidrina, che si è parato a dare a tutto guerra. E ferma, non un scoglio, ma di una rotta che è assai importante. Avrà 8 metri d'altura più o meno.
3: Ah sì, era un scoglio proprio.
0: Ah, è ben passando, allora nemmeno una rotta bruvonda, ma o scoglio è come zuccato in giraglio.
3: È come stato zuccato su un pezzo che per tutto.
0: Ecco, esattamente.
3: Hai capito. Bon, va bene, non giusto per sapere. E perché la gente sa, io me ne ricordo, e dunque è l'udem che da così parti da una roba, e che lo valga a tu pa a far madrale.
0: Beh, se, allora, questi se l'usine vale tutta da qua giù da tu pa ovviume dopo, uh-huh. Come Luigi non ta 10 metri di mettimo, ma mento bon, ad assica ovviume più in giù, questa sì, forse che ci sarà possibilità da berisi, ma dopo se lo schiatta su madrale fatto da a conseguenza i radio, beh, tutta sa ridenuta d'un colpo ad avala, e quelle che abbarrerà.
3: Come
0: si apparirà? Io sono andato fuori, non ti voglio. Prima di noi voler, penso che pare c'è un camping appena più sotto, un luogo che si chiama E Gazette, c'è un emborghe E Gaz e non costi.
3: Bon, così c'è un luogo che spesso sono inondati.
0: Io
3: ricordo, avevo un'amica che stava così.
0: E Gazette, costi, se lui va la rosso o più alto, a ogni golpe l'acqua passa sopra, c'è una piena.
3: Ecco. Bon, dove volevo mandarvi, perché l'altro giorno ha chiamato sempre dal colorizzo, Simo, ha chiamato, mi pare che era Nicolai, che ha detto, ma io sapete, casate, che ha detto, Maddalena ha parlato di quassù, di San Bartoli, ma non è mica un stazzo che era a casa di Rimido.
0: A casa di Rimido, sì.
3: Ha spiegato, bon, ma io sapete, mi ricordo,
0: e ci si deiunta, c'è sei tempo,
3: no, c'è più 10 anni.
0: E
3: in un mio capo mi si pareva che c'era qualcosa appiccicato a chiesa, o tanto mi sbaglio.
0: No, se volete,
3: aspettate, perché la giuista idrati, la giuista di lei non c'è più sta fare.
0: Allora, io ci avete dare due a chiesa.
3: Allora, che mica visto è, allora.
0: Dove li stanno, allora, i saludemo a famiglia Grisanti, sì. Giorgio e Marie-Jeanne, stanno, sì. Allora, non so se è veramente questa casa urimino, ma c'è come un appiccio dare a chiesa, e penso che parlavano i
3: guai. Allora, è da redo, non è mica in banda.
0: Ah non, ce l'ha passata da redo, e infatti, vi trovate davanti tutta le orezze, Agusti, ci avete visto?
3: C'è un terrazzino, c'è tutto perché quando sono quella da io,
0: allora, è giusto a quanto ora hanno fatto un terrazzolo, Agusti,
3: ecco. E beh, tanto è lì, non c'erano metto, non c'erano più, erano già palati.
0: Ah beh, io dopo se ne va la nonna, so dottore, o
3: quando era settembre andato,
0: forse
3: quando erano che non siamo curati, non c'erano mica. E sta orta di lì ha visto che giusto sotto a chiesa e Geraglio, così di Geraglio a mano di Rita, c'è come un ci sono piccole come si dice, per tenere Pedro e Gabre, come un complo,
0: yeah.
3: E

0: Allora, non è mica Gesonti,
1: no, Nicolà è di Emanueli. Elu non è mica di Amonagia, è di Piazzole. Ma Elu con dello gulava oggi con la piuma, con della via e begure, e gulava. Allora, ne manca appena questo logo gusti, giusto un faccia, perché se volete gusti, di so che noi chiamiamo Lorezza Sultano, io sto in dell'Lorezza Sobrano, e Elu aveva il gazzello in dell'Lorezza Sobrano.
0: D'accordo. Bon,
1: ma si verano, ma sono due montagne che si trovano, che sono facce, ecco.
0: D'accordo. Dunque, come ho detto, Nicolai è
1: Emanuele.
0: Quello che chiamo anche dentro, che ha chiamato?
1: Io sono violo, Lorenzo.
0: Allora sei violo?
1: Yeah.
0: Bon, e dopo, qual è quello che chiamo anche dentro?
1: Allora che dico, non trovo a dire, Ignazio.
0: Emanuele. Allora adesso il fratello di quale? Di Lorenzo o
1: no, di Nicolau? Di Nicolau.
0: Di Uabo. E Grisanti, il suo nome come è?
1: George. Ma c'è di lui non trovrà di là, di lui non trovrà di là.
0: Ah, d'accordo, c'è trova così mi
1: fa già carne, eccetera.
0: Ah, non ci capisco più. E ce n'è uno di noi che c'è. Deve essere Emanuele, no? Chi è mère di questi paesi?
1: E beh, di là. E lo dico, cugino carnale di Nicolau.
0: E lui è mère di Piazzole.
1: Di Piazzole, ecco.
0: E
1: lui è uno a fradere, sorrire. So famiglione questi.
0: So famiglione, ma occupano un territorio. Emanuele e Grisanti, piuttosto gli Emanueli. Bon, d'accordo, sono quelli che facciano. Noi l'angelo.
1: E beh, quelli è Charles, fratello di Nicolau. Charles e i suoi violi,
0: d'accordo, già finisce per conoscere.
1: No, ma è vero che no, è interessante di questo punto di genealogia, se così.
0: No, ma è vero che non ci si capisce più noi.
1: Così permette di identificare uno e all'altro.
0: Uno e all'altro, va bene. Ma tutto ciò che ha di speciale.
1: E tutti quanti li so e tengo a salutare. I saludem perché.
0: Speriamo perché ciò che Luigi Lorenzo, perché sapete, lui parla di Adoiegento, ma Adoiegento, boh, non è mica da qua, penso che Uderano così non si stabilisce mai. Ogni tanto ride che se ne va.
1: È vero che è un locale che è così.
0: È così,
1: ma penso che ogni tanto quelli che conoscono Uderano hanno due, in più di questo hanno innovato il mistero durante l'anno e l'anno, o manco di Dali Gabo. Forse che si può non sbagliare anche lì.
0: Allora, spero che se l'Eurorom normalmente c'è sempre qualche sia che va e che dice, perché se le radite a Ostra non è mica sicuro.
1: Perché c'è meno mondo che sta assente.
0: Non è mica lo stesso pubblico.
1: E
0: poi hanno sempre un'orecchia di qualche sia, tutti i dice radio istituzionali.
1: No, ma in più di questo. Non più di questo, bon, voglio mica monopolizzare non te un luogo, ma è vero che c'è l'intrabresa Orizia, che tutti gli anni passa con i grossi camion. Ma c'è un luogo vicino a questi, noi hanno messo ciò che si chiama in francese una rue balise, è vero che c'è un pezzo di strada che minaccia di valarsi nei questi. Dunque penso che l'autorità sarà a capo appena di. O manco di solo con questi, perché mancano mica i berigoli, eh. Speriamo che, quelli che. Allora, questi non so se le. A collettività di Corsica, se le comunità, se le OMR, tutti insieme, non so mica, questi non so mica.
0: Sicuro, speriamo che.
1: L'ampemo adiamo, è possibile.
0: L'ampemo adiamo anche noi, Ecco.
1: Ma va passare. Bon, avete capito tutto a bene, è barenti.
0: A poco presto, sapete, vuol dire bene la panade, ora dopo ricomincio. Ma abbiamo già detto questa, abbiamo già detto contro.
1: Sapete come a canzone Malori, cognomi?
0: Esattamente. Abbiamo già detto questo. Ciò che posso scrivere tutto, non ne posso più.
1: Maddalena, vi lascio chi c'è appena in mondo. Allez, babraccio vota, ringraziabbi, a beige. Andiamo un ponte a lei, poi passeremo ben corti con Gabi. Andiamo, salute.
2: Salute a tutti.
1: Salute a voi.
2: Ha visto un giornale, io ho sti fatti da uso, sono passato anch'io.
1: Allora, mi scuso, scusate, perché siamo tagliati, e hai visto che in un tuo giornale?
2: Ho visto i vasti fatti da Usole. So mica se te letto il giornale. A Zocchi ci sono passato anch'io, che le mie bombate erano cotte e quasi confitte, non ta pianta. Mi pare che sono mica solo.
1: Ah no.
2: Allora, Usole, che ogni

0: gwa brujad vede gumi di nostri orti e a dani gado di nu certi vrutteti, certi vrutti. E per basi di sta malannada, malannada, tu sei che ti ne...
1: Ah, siamo tagliati, eh?
0: E per piarla con filosofia, a più dro...
1: Andrew, mi spiace, ma... Non possiamo mica continuare così. Cerca di ridere a match perché abbiamo una parola non ta tre e non ci avevamo mica seguita il nostro discorso. Non so se abbiamo messo di dezembre. Cerca di dire, allora, o di ridere a match se abbiamo messo in un luogo appena più chiaro o c'è torno un quarto ora, hein, o allora da un punto di radio, un punto viso. Intanto noi continuiamo e aspettando di ridere a Angelo, c'è Gabi con noi in corte. Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno, Gianca.
1: Salute, salute.
2: Salute a voi, a questa squadra.
1: Salute.
2: Salute a quelli che hanno chiamato i nostri amici. Quelli che hanno chiamato e quelli che ci ameranno e quelli che ci ascoltano.
1: Di noi.
2: Un saluto particolare al nostro cittadinario e Zane Maddalena che già ne chiamava.
1: D'accordo.
2: E mi vuoi sentire che ascoltare? Così, non so mica cosa si può dire. Mi direte io no. Si può dire un amicaccio?
1: Un amicaccio? Io che si può dire? Un amicaccio? Sì, non ce l'ho dai più bello nella vita.
2: Che senso vi ha?
1: Un amicaccio di un amigone, un amico che. Un amico viato.
2: Un amigone.
1: Ci vuoi contare, ma è io un amicaccio. Ah no, fin, per me manca appena. Domando uno all'altro, ma la Dio sempre intesa così, Susanso. Ma amicaccio, ma amicaccio.
2: Ma amicaccio di Stefano. Bon. Abbiamo il collo di un capo che è una pensata a tutti i sivaritani in Monte Grosso che sono stati toccati da ovunque.
1: Ah, i siboghioni.
2: Hanno perso le sue case, i suoi souvenirs, le sue angalue, le sue vitture. E questi sono i sgrazi.
1: Ma gli sette casi, e poi senza contare con il boigia dei anni e vitture o resto.
2: Di tutte, ma c'è una pensata per elli. E di non pensare che non ti spegni voi,
1: ah, sempre io.
2: Non hanno avuto un lavaio, che le sia di Corsica, e specialmente quelle dei corti, che è una famiglia che sono spegni voi.
1: D'accordo.
2: Per sapere i corti. E poi vogliamo mandare un sento di un nostro amico, che ci amava, Benedetto.
1: Ah, e Berg, dopo la rientrata...
2: È un conenzio.
1: Ah, allora, non so mica, perché aggiunte su poco durante le mie vacanze, spiego chi...
2: Spiego che sia in salute.
1: Ah, beh, di noi o di noi?
2: E che le fosse rimane, che ne ho bisogno.
1: O allora forse chi a Ciappu è per tutta appena, non so, in vacanza in qualche luogo, spiego.
2: Quella di Vincenzo, Giovanca, è per questa gioventù. E poi li prego una salute e poi che ti rimanga di te a gusto.
1: Questa è, e un saluto a voi.
2: Ma vogliamo tornare per questo, io un cane.
1: Ah, tu un cane?
2: Tu sei il padrone di cani.
1: Ah, io?
2: E io non sì, ho fatto di mamma, che ha fatto una carriera in Algeria, ne va di agosto. E campava il furista, con un'equipa di guerre da via sottile. E una volta tutti i 15 giorni volava a vicino a Costantina per fare la scelta per occupare la roba e ha trovato un coppia di corsi e si sono fatti amici con gli amici e ognuno l'ha invitato a mangiare, hanno detto va la domenica mangiamo sempre e si è fatto, ma non erano mica più e nel puncato è stato ricevuto meno giorno. E mi entro a una e mette i piatti dentro la urina e mette quattro piatti. Sì, ha detto perché mi aspettano a cacchi sì.
1: Ah,
2: ha detto aspettano a cacchi sì, poi sono entrato a periti, ha detto scusa. E mi entro da una e io gli passiamo a tavolino, un guidenivo, e quattro piatti erano a tavolino. Ah, era un cane. Quando ero a tavolino, il cane si è pisato. Si messo in Tarsiglia e era un rispettoso rimasto.
1: Ah, era il quattriesimo.
2: Era il quattriesimo.
1: Questi cani mangiavano a tavolino, io.
2: Non hai capito. Lo tenevano come so qui.
1: Ma di questo niente da negare un cane senza forse mettere un piatto
2: tutto da un piatto a tavolino.
1: No, ma
2: adesso di nero come sono io, ho detto, ma nessuno mi dà quella a tavolino.
1: D'accordo.
2: E ho pagato la mia, per esempio, lo mangiavo a una rispettiva che la mangiava e mettevano un piatto.
1: D'accordo.
2: Questo è sempre dire che sta preguntato dove si sta a
1: chiedere. Allora, era un'amica conosciuta, una mia gannina,
2: papà,
1: ecco, racconto con una bella vita, mica una vita gannina.
2: E comunque, conosci la storia di Omero?
1: No, ditemi.
2: Allora, Omero, avete detto, come raccio di paese, tengo anni, era la pura pistola, nella ronda, ma gli altri soffetti si siccano a Parigi, ne ha mantenuto in onda. E mentre passò una volta un cane, il cane io sono mantenuto. Ha detto mia che sei quando a Parigi che
1: mi era dalla mia intesa questa, sempre mia che sei in Parigi.
2: È
1: bella questa. Boh, beh, sentite, sono due belle
2: storie.
1: Io Marie-Droit, i nostri amici, ma mi ha fatto piacere di parlare per un ciao con voi e per vivere una bella giornata.
2: Anche io ancora.
1: Di noi, e a presto si dio, a ringraziare a Bege. Allì, ritroviamo, spiego che passerà meglio, con il nostro amico Andrew Ponteale. Cioè, Andrew, mi sentite?
3: Non hai più batteria, allora.
1: Ah, forse sarebbe questa che non sentiamo un tanto.
3: Allora, stamane ho visto nei giornali i vasti fatti da un sole. A so che ci sono passato anch'io, che le bombate erano gotte e tragotte, non tappere. Boh, un sole che ogni luogo ha bruciato i legumi dei nostri orti ha danneggiato di noi i certi frutteti. E per mica scordarsi di questa malannata 2026, che ce ne scorderemo mica così, e per piarla con filosofia io trovo la poesia dell'orto di Babone.
1: Di quale?
3: Seta,
1: Quale chi l'ha scritta?
3: Non so mica di quale, non c'è mica un nome.
1: D'accordo, bon.
3: Dell'orto di Babone ci ha giovato tutto poco, ci ha giovato tutto poco, da cibolla a un milone e da evraule a un burro. Anni quadi erano i solchi, come tutti questi luoghi. Dell'orto di Babone ci ha passato a vita, ci ha passato a Zoida. Di Bisau Zappone, oggi perello di finita. E poi giunta Babu a missione di mantenere a Brugione. Dell'orto di Babone Babu ci andava tanto. E una via a pretensione di tenerlo come tanto. Uggioso era pulito, ma usolco era sbarrito. E così dell'orto di Babone ci nascia poca fare. Chi è giunto la magione e i strasi per cacciarli, fa chi fa, poco a poco si ritrova all'abbandono. Dell'orto di Babone ci ha giubruato anch'io, a far crescere un vagiolone di quando era zidello, ma a roba crescia lazza e a mezza vanga e terra guazza. L'orto di Babone oggi è diventato mio, ma mi pare che a luna un bole di amo fortuna ci si basso l'orizzonte ci basso l'orizzonte a manigliare un sapone, mi scedo ogni mano in cuore a speranza di far rinascere la vecchia lenza. Un tempo oggi è passato e fatto a suminata, curioso ribigliaviato, dava crescere l'ambizione dell'orto di Babone.
0: Ecco, questa è la poesia.
1: Bella poesia che mi piace pensare a nostro amico Gian Pedro Igorti, che ha ribiato l'orto rosa Wabone, che si chiama l'allio di Manferone, so, dico mica Scimida, e ella ha ribiato tutto il terreno, ha travagliato, ha nettato tutto e ha visto qualche ritratto in internet, è riuscito a cacciare qualcosa di magnifico e ha continuato i suoi discendenti.
0: Ma so, siamo tutti parenti perché anche io sono di Manferoni appena.
1: Ah, d'accordo.
0: Siamo di famiglia appena parte.
1: Mi ha fatto pensare a nostro amico Gian Pedro. Ecco.
0: Ma vi salutiamo.
1: È detto, Angelo, ringraziamo, una bella giornata.
0: A voi e a tutti.
1: A beggi. Allora continuiamo. Amado Ava, che ci chiama da Barada. Amado, salute.
4: Saluto io a te e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Tutto va bene?
4: Sempre così, è preso una canta.
1: Très bien, sono obbligato a giustare.
4: Sì.
1: Allora, ditemi.
4: Dico, faccio assai piacere di sentire parlare di San Bertoli.
1: Ne parlerete meglio che a me, in questi...
4: sono i nostri rocchi.
1: Sono piuttosto i vostri, direttamente, in questi... Sì,
4: poi
1: mica...
4: si dà in faccia.
1: Sono in faccia e poi sono forestiero io.
4: E così. No, ma dico, faccio piacere che Maddalena si interessa. Una persona che si interessa a tutto.
1: Dico che nel momento che c'era sbaglia ribia o...
4: No,
1: è stata appena...
4: C'era non da ribia. Poi diciamo, lo stazio di San Bertoli non c'è più che lo stazio, prima c'era a casa un rimito, come va detto. Poi io questi ci sono collato giù, c'era un muovone. Io ho dei ricordi.
1: Io ci avete passato la vostra gioventù e poi, Angusti?
4: Sì, ma mi diceva, si lamenta all'anno del 63.
1: D'accordo, io.
4: Perché dove il papà è morto nel 63 e dopo siamo perduti in Bastia.
1: D'accordo, io. Come pare c'è va mia in uno.
4: Come pare c'è, come tutto il mondo, come quelli che sono perduti. Qualche parola manta abbraccia,
1: allez, così, ci avremo un abbraccio finale da qui a poco.
4: Un abbraccio comune.
1: Un abbraccio comune, yeah.
4: A chi troppo abbraccia, andiamo stringe.
1: Chi troppo abbraccia, mal étreint in francese.
4: O tempo stringe.
1: Yeah.
4: O tempo stringe, lei in francese le temps presse. O tempo stringe.
1: C'è bien, yeah.
4: Se è bello che stringe, avanza, tutto finisce per farsi vedere.
1: Ah, d'accordo. Sì. Non si può mica sempre biattarla?
4: No, si può mica. Un bel giorno si scopre. E l'acqua gore e il sangue stringe.
1: Ah, questa è.
4: Poi stringe l'amicizia.
1: Di noi, conosciuta.
4: Stringe l'amicizia. Stringe un nemico.
1: Ah, di un fatto di sorvegliarlo, di seguirlo in radio.
4: Di seguirlo
1: per dare uso conto, lì.
4: Eccoci. È difficile di stringere a meccanica quando si piglia a trafuga.
1: A trafuga, chi dice a trafuga?
4: A dove, quando proprio piglia a
1: videzza.
4: A vittura piglia a videzza.
1: Ah, d'accordo. A banderette, d'accordo, io ho capito allora.
4: Andere da parola.
1: È come l'acqua vita.
4: Quando la pia da volata
1: andere da parada
4: ci hanno buttato a via a Beneienti ci hanno buttato ma tu hai detto quando la pia da volata andare da parada
1: mica mai
4: Vi saluto.
1: Allora, stringe stretto tutto questo. Non c'è nulla che mi viene così. Manco un gioco di barone. Mi lasciate così senza.
4: No, basta con stringissimo un materiale volendo.
1: Sì, tutto. No, ma è vero che. Dico mica che c'è mica di non sempre pensare male, ma.
4: No, ci vuoi essere pericolo.
1: Sono fuori che di sicuro dopo è troppo tardi. Donc, perché
4: come abbiamo parlato prima di casette, Bon, on va comique à Gosti parce qu'elle a laissé devant une case en olé tout fiume.
1: Ah ben, qui, ce n'est encore au bon temps que je n'ai. Enfin, era un moulin, ma boy, c'è niente qui ci sta di nuovo.
4: Non, mi dia, ma no bon temps, ne mica, c'è l'Artura già.
1: Eh ben.
4: Invece che qua io, ne ho detto prima, ne gazette, veramente non letto.
1: Allora, Agosti,
4: quando noi stavamo un po' con gli animali, falavamo saltare questi con il muro per con l'ampore, saltare perché questi di allerga o fiume si sperde.
1: Si sperde, Agosti.
4: Con il muro così per andare da fiume da.
1: E d'altronde, Gianco, dopo le gazette, che c'aveva la strada che faceva una girata appena secca, e tanto Agosti ogni urta l'acqua bene a. E ruspa i giri sotto la strada, Agosti.
4: E dopo
1: stringe donne. E dopo stringe donne, perché se. Bon.
4: Sì,
1: bon, beh, spero che non caerà mai in onda, speriamo.
4: Si spera.
1: Bon, e beh, allora, l'avevamo a 30, Agosti.
4: A 30
1: usati. A ringraziarvi, amato, una bella giornata.
4: A beggi.
1: Domani c'è Marie-Droit, con Gian Giuseppe Ouvran, con il nostro professore. Intanto, di ringraziare Dumé, a Tony, a Marie-Angela, a tutti, e poi di non da ringraziare, partecipare bene all'emissione, a tutti i bibri che una bella vina giornata, continuate con noi con i nostri programmi, e poi un saluto a quelli che ci stanno a sentire più tardi, che li idro in per il continente o allo straniero, o mancate mica di eseguire l'emissione qui, il podcast. A tutti, o più bello, e a domani, se Dio vuole.

0: A zabed, izidile na vaso rientrata sculara si boghione, normalmente dopo un mone, fa secondo i stabilimenti può cambiare, e ridurremo di la podentini che noi so grona gadigur, il personaggio, il Lilin, ci barra durante tutta la malattia rientrata sculara.
1: RCFM.
2: Eccoci con Lilina, siamo in scuola, a dopo a Mojuccia e Giovabò, a maestra nuova si presenta, ecco, io mi chiamo Maria e sono la vostra maestra per tutta l'annata. Allora, è una principia per una piccola presentazione di tutto ognuno, che mi conti da un poco le vostre vacanze, la vostra stadina, e dimmi ciò che vi piace a fare, domanda la maestra. A te Lilina, ti stiamo a sente. A me mi piace andare in l'orto con babò, a aiutarlo a nacquare i bambini ori, a mangiarmi una pena quando li sono maturi, a curarli quando li cambiano i colori. Mi piace a cullare anant all'erbori per cogliere i frutti di stagione, e di arace, e varagocche, i buon bucconi. O le nespole, o mese di giugno, ma ce la fa piano, quindi le nespole ci sono spesso le vespe. Uobo mezz'giorno mi ne ho spesso a uviume per rinfrescarmi e trovarci l'amica di un paese. Ci ughemo a seguire le farfalle o le vilangrocche e poi cerchiamo le bedre d'urchine, quelle qua forma i gore per regalarle a mamma. E poi certe urte portiamo a merenda e mandiamo a uviume. Infine ci rompiamo a stadina di la più bella stagione. Allora oggi è maridene, filangrocca, farfalla, pomiori, bombuconi, baragocche, tiarage. A domani con Lilina in scuola.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Et ici.
1: Ici, RCFM.
2: Merci d'être avec nous. Dans un instant, ce sera le retour de l'info à 17h avec Evelyne Fontane qui, elle, vous accompagnera jusqu'à 19h. Partie invitée, partie jeu également, vous le savez. On va séparer avec un extrait de Didier Aoustre en vous disant que, on se retrouve demain avec Dian Diaz et Pouvran, qui c'est son retour pour le mois de septembre entre 14h et 15h30. Alors, pour vous saluer, vous remercier également, une poésie. On redaille l'émission, on est dit hier, exactement. Montez ou Gumpiège, Philippe Ouinit. Sagisidro a Sibogio in Pedral, Bajadetta Baretti Urti. E dunque, Cialit, una di Zoboesi, Nantao Settembrino. Allì, a domani si diule.
3: Ecco, allora, Naduzo. Naduzo, in una dia, in un mese di viori, quando roncano i zumeri invaghiti dalla mori, una mattina di maggio, l'intedio mi prima baglio. A sturredo a disperado e tratta l'estra mi nanna, custizza mi dirò fora, mingo du po' d'una banna e trista disse a babono, figliola t'amanturtono. Babono stesi l'uraccio, mi balpò l'infurcadura, di gunoscia lo mesesso aveva molta brimura e quando ducò la gelo gridò, oh un masciarello.
2: Bella rima questa.
3: Cominciò la manfarina trasaltando d'allegrezza, scarché di sta bistulaccia da segno di vivezza, miscendo liguore e vino, feci draglia ogni vicino. Sia stricca cui disori mi dagliedi un maccarono, un roccio zaffò, scubino, belliado di gudono, per sparsi cu sale, per allontanare il male. Vabbè. Mi ledi a benedizione, secondo l'usanza antica, di stubo a più vigilera, che Dio ti benediga, tutto ciò che tu vuol tu, tutto più e tutto più. L'altro pezzo di villico valeti in buca da iatta, che l'aspettava urlando sotto un vigolo piatta, quando fu bettizia e zazia, mi miaulò con grazia. Babarello da campagna giunsi che tardi a sera, capiò l'estro a sovigiacca, poi accesi una lumera, santo dissi un belado, che crea un pulo accennato. Appena che lo mi visti, gli scappò quasi lo bianto, voltandosi verso mamma, gridò, oh l'uno sostanto, questo è colpo di astima, o sarà manco da rima. O mio abbo vegi sbaglio, in uso primo iudizio, ma chi da somosa gorsa, da giovato me deligio,
2: ecco.
3: Tamosa di sempre vida, e dolce mi va girida. Ecco.
1: Ici, RCFM.

0: Ton magnifique que nous avons redécouvert ce soir de l'album. Vous vous rappelez de l'album Matia Naemunantra? C'était cette main qui sortait de la terre après les incendies et qui malheureusement est aujourd'hui d'actualité. Après la terre, on va lever les yeux vers le ciel et on va parler d'éclipse. Avec qui? Avec Paul Tocchi d'Oriani.
1: L'église di Udo Emilio Intisei. Una urta ogni quarant'anni. L'elezione è quasi tutti l'anni. Usò le bassa da rida a luna. E legislative, da reda e presidenziale, che passano davanti ai senatoriali, che passeranno prima ai territoriali. Oh violi! Ciò che mette i spitietti da bue guardare tutti questi miracoli di natura, da un essere accecati dai lumi di pianeta, di lastri subrani. Come per usole, adere e lastre entità cosmologiche si prometteranno rivoluzione, ma sapete, a rivoluzione di un fatto di va un giro e di urtare la piazza d'origine. Così i sovieti hanno rimpiazzato i zar, così Fidel ha rimpiazzato a Battista in Cuba, così a Luna ha rimpiazzato il sole, fino alla prossima urta. Allora io raccomando per tutte queste manifestazioni di via strada di l'altura, di mettere gli occhiali e di via assai rinculo. Di tutte maniere, dopo tutto, riveniamo alla nostra vita quotidiana, con la benzina a 50 euro al litro, con il lavoro con paga mica e un chilo di bombe e un prezzo di sangue. Dunque ogni volta che l'astronomia, la politica, la scienza, che marida i due, l'astrologia, vi parleranno di un spettacolo così, che vi può bruciare l'otti, tramudatevi e pensate che, anche se la da urta, per una stonduccia, ad avvenisce o dralala, né o boule.
0: Paul Tocchi d'Oriani, lui, il ne faut surtout pas qu'il s'éclipse de l'équipe. C'est un bonheur de le retrouver chaque jour dans cette nouvelle chronique qui s'appelle O boule.
2: Ici, RCFM. Ici.
0: Dans quelques instants, un extrait de votre émission culturelle. Joanna Macari était à nos micros il y a quelques jours. Vous allez l'entendre dans un registre méconnu, puisqu'elle nous lira un extrait d'un ouvrage qu'elle aime particulièrement.

0: Qualche nuvolage strisce, un tulillo annuncia rinfriscate. Si sente pochi canti e sogni vora. Per tutti sono amici, cui parenti, si contano a chiosucci i stadinenti, i cittadini di punta scura. I vecchiarelli in fila spina un muro, si pigliano un calore il lappusso, ramintendosi piano, oh tempo scorso, a gioventù passata in gran sussurro. Settembre si ne va, giovani fieri, voi altri loro io di uagime, e un fuoco casano di stecime, a vua chi cacciava i pensieri. Settembre si ne va, due campate, voi sapeste di quanto vi speremo, diteci se stu sogno è così scemo, di vede torna pieni luoghi e case, diteci se stu sogno è così scemo, di vede torna pieni luoghi e case.
1: A oggi di Félix Travalini e a Biuma di Dianter Amorocchi. Buonasera Félix, ringrazio.
0: Salute, buonasera a tutti.
1: Quelle belle ouverture d'émission, beaucoup d'émotions avec cette poésie qui n'est pas choisie par hasard.
0: Non, pas du tout choisie par hasard. Bon, déjà, c'est mon premier septembre, et puis je viens de la lire, il y a beaucoup d'émotions quand même, hein. Je viens de la lire sur une page du livre de Dianter Amorocchi, que ses héritiers ont travaillé et ont fait avec le concours de des éditions Alain Piezzolla. Si chiama l'opera di veramente la sua opera, c'è tutto ciò che l'ha scritto in tutta la sua vita, i canti e poesie e a prosa, e di è una meraviglia, di veramente ce l'avevo in casa.
1: C'est un livre primé d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir puisqu'on aura le plaisir de recevoir Charlotte, sa fille, dans quelques temps. Félix, je me faisais la remarque en vous écoutant, on connaît votre voix, on connaît votre talent, mais vous avez une voix de radio.
0: Ah, ça
1: vous l'avez pas dit ? On a un poste bientôt.
0: Je l'apprends. Ce soir, bon, travail, on a du déjà bastante ça.
1: On va s'en rendre compte hein, qu'il y a beaucoup de travail. Je voudrais saluer une personne qui est rentrée dans le studio que vous connaissez puisque vous êtes du même endroit Mathieu Bourigny. Oui. Mathieu Bourigny, journaliste de Follelli, qui, il y a quelques jours, était à l'un de vos concerts, In Casa Vostra.
0: In Casa Mia, in Follelli. Hein. On pensait que ça allait être le dernier concert de la tournée, puis il y a Urtaga.
1: Qui s'est greffé le lendemain.
0: Urtaga, endroit magnifique. Hein, c'était la première fois qu'on voyait une scène avec un fiumicello qui corre sotto. Ils ont fait
1: magnifique.
0: Un travail. Voilà, et in Follelli, pays Follelli, eravamo sotto a Lecce, il y a 150 ans, il me paraît.
1: Mathieu, una serata carca di emozioni in Follelli?
2: Una serata di radio come da Bedu di Nego Félix, carca di emozioni, carca di spertire a guisoi. Direi veramente una stonda di biegemo, scoperto d'orna in radio tutti i classici di tutte le musiche, ma di noi sono brugiti e ci ha parlato veramente, vediamo ancora prima il concerto a cuore aperto e ci ha fatto assai biege.
1: È stato un momento fuori di Ogomono, è stato assente.
3: Meridio, non si deve lui volere, non si deve che andare lui, a bussare l'anta sotto la zuera, perché chi non sta sotto la zuera è morto di nostri vivi in basso, con tutti i desideri di azzetà di volere. Meridio, bunte un maio di un canto in corso, ma soprattutto di avvierta di volere. Di tutto a noi e di noi. Meridio ha cominciato a giocare a guidare, era interno a volere un giro tanto, e a zera tira un solo di puia. Esce di Buguleggio per andare a giocare con un deferente per noi di tutto il monumento di Buguleggio.
1: Bel extrait, non? Vous avez reconnu cette voix?
0: Mi va, j'ai viagé. Mi umando, ma un boyu mica e shimida.
2: C'era ma Mangelini.
0: Ah!
1: Nathalie, che nos aludemo.
0: Che nos aludemo, sicuro.
1: Ecco questo momento. Mon amica vinido.
4: C'est plus qu'un ami. Je l'aime beaucoup.